mattina, una decina deve mandar. Ed è bellista, una decina deve mandar. Sento mi piazza qualche ragazza, lei come quella cerca me no. Una mattina, una decina deve mandar. Senza colore la nazia, il minuetto, il